0: Ekobo 6 ya ma ho ye ha se obepe bibia di ma ho ye ha se obepe bibia di onye bibipa bi di so a na wa da latest form so wo da wo ho atumi adwodwo enye roba roba mpa bi a latest form di e fritete ya na ye ti latest form kan na mo da so di omu juma papa mu Papa Mili, latest form, Odini Juma Papa Mili.
1: Yeah.
0: And he, a banner, sir, open mattress, I turn anything for me. A latest form.

I'll be all later on for her. And if from now, and no more, and Kasai, 0503-159-739. Electroland. Electroland. Unse walk up here, mum, yeah. Omugusua, one more to 12 on the MSO pa, and yes, I'm kidding. Omugusua, one to 12 on the MSO pa. I want to 12 on the MSO. I want to 12 on the MSO. Yatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat
kosuya yeso de ei na na kosuya mpoda wo brof light say kosuya ni make yes kosuya ni make yes kosuya ni make yes I soto I soto ei I soto mboni kosuya ni make baby ba ko nemi da sisa o se die yi ke si ni me ki o ma ko ni ma ko ya ye ko si ni ma ki o o me fan chaka se en koma obi bi ya o tie me e be ba ku bi wo pa me pese nka nka empani wo ho etumi an ko mo se san sa be ni ma me ada bi sa asem na ya asem oh my baby forgive a seven or more can I say? Mijina, me ma mia nemu, Mijina, mi sister nemu. Kutwa stress, mon fanchana, se Mijina, a man in a nemu, ye bay, baby demu in us. Eh, ye ready. I've got sour, and I've got Tommy, and before, and I've got goofy. Me jina star wa yefo nyina mane wa star wa yefo nyina nemu eden kray trauma akwa ma daba fo nyina se esan se me jina star wa yefo ma nyina nemu nti omo fu ane ye kama ti e mane se me nyina mo nemu na me fa san krato we e ma gana 42 ane adaba fo nyina se omo fu ane e ye papa nti enka ba me de ba ye na e ye star fm ma no anemu ane me jina me de ebremo me da mase bebre cassava for two aje baby I'm for you aje I stay away from this ere raka abin bo baba ku adwemu ana minye na nemu enda gana fo gira asese butie ofie kwa so